0: sottovoce gridata, digitata su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti.

0: a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quadrate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. Paura nella notte a Marano, dove un'auto guidata da un 17enne è finita contro una cabina dell'Enel, si è ribaltata e ha danneggiato diverse vetture in sosta, cancelli e muri di alcune abitazioni. A bordo c'erano anche il fratello del conducente e un amico, entrambi di 15 anni. I due fratelli sono stati trasportati al pronto soccorso di Giugliano in codice verde e giallo più grave, l'altro ragazzo trasferito all'ospedale di Pozzuoli in codice rosso e ricoverato in prognosi riservate. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. L'auto è stata sequestrata. Tragedia a Pompei. Carmela Buonocore, 80 anni, è morta dopo essere stata investita da un'automobile mentre percorreva in bicicletta via Mariconda alla periferia della città. L'anziana residente nella zona è stata soccorsa e trasportata all'ospedale del Mare, ma le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Pompei. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di eventuali decisioni sull'autopsia. Paura anche a Marighianella. I carabinieri sono intervenuti in via Roma dopo l'esplosione di una bomba carta. L'ordigno ha provocato lievi danni a una porta finestra di un'abitazione. Non ci sono feriti. Sono in corso le indagini per risalire a chi abbia posizionato l'esplosivo per chiarire la matrice del gesto. E sempre sul fronte controlli, i carabinieri hanno disposto la chiusura di un bar a pochi passi dal carcere di Poggioreale. L'attività era priva delle necessarie autorizzazioni e occupava locali destinati a uso abitativo. Secondo gli accertamenti, il locale offriva anche servizi ai familiari dei detenuti, come deposito di zaini e smartphone e attività legate alla spedizione e pesatura dei pacchi. Al titolare è stata inflitta una maxi sanzione da 7.000 euro. Chiudiamo con il Napoli, ormai questione di ore l'annuncio di Benoit Badiashile, destinato a diventare il secondo rinforzo estivo degli azzurri dopo Favasuri. Il difensore francese ha sostenuto ieri 4 ore di visita medica a Villa Stuart, ma saranno necessari ulteriori controlli in un'altra struttura romana, poi arriveranno firma e ufficialità prima della partenza per raggiungere la squadra di Massimiliano Allegri. L'intesa con il Chelsea è stata raggiunta sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea al meteo.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 20 agosto sulla Campania con tempo ancora una volta asciutto e ben assolato, cieli sereni tersi e caldo in intensificazione poiché aumenta il livello di umidità. Temperature diurne comunque prossime ai 30-31 gradi, ma soffia un po' di vento dai quadranti meridionali. Il caldo si farà sentire anche nella notte al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi attorno ai 26-27 gradi. Saranno più contenuti nelle aree interne. Anche la giornata di domani sarà ben assolata, fatta eccezione per addensamenti sull'area costiera centro-settentrionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere.
2: Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che hanno fatto parte delle ultime annate e quindi finora pochissimi innesti. In realtà il Napoli è una squadra che in questo momento, a mio giudizio, ancora fa fatica ad essere ben delineata, cioè per quanto mi riguarda, perché per esempio non è assolutamente di secondaria importanza l'eventuale caccia, ricerca, insomma conquista del cartellino di una seconda punta che poi potrebbe essere anche una prima punta. E quindi se si prende un calciatore di un certo livello in attacco, è chiaro che anche scelte, moduli e soprattutto atteggiamento della squadra potrebbero avere un cambiamento piuttosto radicale. Quindi è difficile.
1: Però scusami Mario, ti interrompo perché prima con il direttore Fabio Lupo facevamo un ragionamento su Lucca, che lui ovviamente deve uscire per poi poter permettere al Napoli di tesserare un attaccante dalle caratteristiche che ci stavi raccontando. Però tra i tanti giocatori accostati al Napoli, allora a questo punto ti chiedo, secondo te chi è il più idoneo oppure chi ti piace di più?
0: Ma sai, intanto i nomi che si stanno facendo vengono quasi tutti dal sistema Premier, come se quest'anno l'Italia avesse deciso che è quello il luogo dello shopping, che basta vedere l'Inter in un certo senso per confermare, come dire, la bontà di questa indicazione. Quindi si tratta di calciatori che sono chiaramente al momento in esubero da squadre importanti inglesi, che però un po' per infortuni, un po' per appunto una scarsa adattabilità o una poca adattabilità anche alle rose lunghissime delle squadre che appunto affollano le parti alte della Premier, hanno avuto una fortuna piuttosto alterna. Però si tratta di calciatori che secondo me in Italia, dove io non ho un grande giudizio in questo momento del calcio italiano dal punto di vista complessivo, secondo me il campionato è comunque qualitativamente ad un, insomma, parecchio sotto altri campionati, e quindi è anche probabile che questi calciatori che fanno indubbiamente fatica ad affermarsi laddove per esempio la velocità di esecuzione, la forza fisica, anche la stessa qualità tecnica sono sicuramente superiori ai nostri, e ahimè i risultati della nazionale lo stanno a timbrare questa affermazione che sto facendo. Ecco che laddove invece è così, calciatori che insomma sembrano non adattissimi, in realtà poi da queste parti possono fare la differenza. Io faccio un esempio su tutto: Galen alla Roma ha fatto sfracelli l'anno scorso, è arrivato e in qualche modo ha portato la Roma, che era una squadra estremamente altallenante, addirittura quasi persa, l'ha addirittura portata a conquistare la Champions. Malen ai mondiali chi l'ha visto? E soprattutto nelle squadre da cui proveniva non era sicuramente una scelta di primo livello. Significa che da noi, ahimè, certi calciatori possono sicuramente fare la differenza, e che ne so, i vari Jackson di cui si sta parlando, Gabriel Jesus, che sicuramente è un elemento di grande qualità, ma se andiamo a guardare il curriculum degli ultimi anni è piuttosto deprimente, no? Dal punto di vista dell'apparizione, delle affermazioni, dei gol, insomma tutti i calciatori che sembrano un po' strani, dice, ma come ci andiamo a prendere a questo che ha segnato 3 gol, 5 gol, 4 gol, poi in realtà inseriti in un sistema che indubbiamente richiede meno fisicità, meno forza, un ritmo di palleggio molto più compassato, insomma che ha delle caratteristiche completamente diverse, magari fanno anche la differenza.
1: Un abbraccio Mario, grazie sempre, grazie sempre.
0: Figurati, ciao.
1: Grazie a Mario Fabroni. Ora però andiamo subito al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere intervenuto da noi a Kiss Kiss Napoli Antonio Russo, i gol del Napoli. Ciao Antonio, come stai?
2: Tutto bene, eccoci qui, grazie a voi.
1: Allora Antonio, ci siamo sentiti ieri perché eri lì all'esterno di Villa Stewart, Badian Shil, oggi termina la seconda

0: seconda tranche dei test fisici dovrebbe essere andato tutto bene, quindi ci aspettiamo che oggi possa arrivare il tweet del Napoli.
1: Sì, come ho detto ieri, è un volto sorridente, cioè un volto di una persona appunto che aveva terminato comunque un iter lungo, come tutti i calciatori, più di 3 ore, molto disponibile con i tifosi all'esterno, quindi tutto fa presagire che appunto next stop, prossimo step, comunicato, film e fotografie, però chiaramente aspettiamo che questo sarà così speriamo nelle prossime ore. Però ormai siamo in antivigilia, ha parlato già De Rossi per il Genoa, domani parla Allegri, quindi...
0: A proposito, fai bene a ricordarlo, perché ricordiamolo, domani alle ore 14 trasmetteremo in diretta la conferenza stampa di Max Allegri.
1: Sì, possiamo definire quindi un nuovo inizio per tanti, si riparte, e questo Genova-Napoli è pieno di significati, perché l'anno scorso fu la prima trasferta vietata della squalifica per i residenti in Campania, sabato torneranno più di 1700 tifosi e prima della partita ci sarà un lungo corteo delle due tifoserie, anche il comune di Genova per l'occasione chiaramente ha predisposto un piano organizzativo. Quindi si inizia con un bel messaggio da questa Serie A.
0: Esatto, ricordiamo che insomma le due tifoserie non sono più gemellate, ma è come se ci fosse, come dire, una sorta di simpatia ancora.
1: Ah, poi penso che comunque io penso che come si sarà sancita la celebrazione del ritorno al gemellaggio, perché in realtà questo gemellaggio è stata una separazione rispettosa, perché allora una frangia della tifoseria genovana aveva preso delle determinate posizioni, adesso invece negli ultimi 2 anni è tornata diciamo quella che una volta era la fossa del Grifone, adesso si chiama Via Armenia, quindi io penso che come se ci sia già il gemellaggio tra due tifoserie.
0: Poi per carità, io sono un inguaribile romantico, un gemellaggio che forse se non sbaglio è dell'82, dell'84, insieme si è saliti in Serie A, mi piacerebbe che si tornasse insomma a questa antica usanza.
1: Sì, però penso appunto che sabato si scriverà appunto, visto che molto spesso purtroppo si parla male delle tifoserie, invece sabato si scriverà con questo corteo pre-gara congiunto con le due tifoserie, davvero un gemellaggio che c'è appunto. Quindi già secondo me è come se non è andato mai via questa amicizia storica tra il popolo genovano e il popolo partenope. E poi ricordiamo che il Genova è molto legato alla sua fondazione, al Boca Junior, quindi è un altro elemento che va a unire queste tifoserie. E poi ci sarà la partita, e poi la partita va giocata, perché a Genova giocare non è mai semplice. De Rossi già ha detto che la sua squadra è carica, in forma, e domani sapremo da Allegri quanto è in forma il suo nuovo Napoli.
0: A proposito, hai nominato il Boca Junior, l'ultima te la faccio di mercato, secondo te quante possibilità ci sono che il Napoli possa piombare su Zeballos?
1: Secondo me no, perché il Napoli ha avuto questa possibilità, ce l'ha bloccato il calciatore, però questo mercato del Napoli sin dall'inizio si è capito che era troppo condizionato non più che altro dai paletti economici che esistono nel nuovo calcio, ma dalla composizione della lista. Quindi sta per terminare questa sessione estiva, cioè è il lavoro del direttore sportivo Manna, e penso che il calciatore non è arrivato al Napoli perché il Napoli si è proiettato su altre scelte, anche perché come molti calciatori argentini è un fantasista ibrido, è vero che gioca molto sull'esterno e il Napoli punta tantissimo su Alisson, ma è anche un trequartista, e il Napoli ha tra virgolette in panchina gente come KDB e Vergara, quindi c'era troppo traffico per Zeballos.
0: Caro Antonio, ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, e probabilmente credo che ci vedremo domani a Castel Volturno alla conferenza stampa di Max Allegri.
1: Eh no, perché io già sono in viaggio verso Genova, quindi attenderò un po' l'umore.
0: Allora guarda, mi fa un assist così facile, ci segui o sul nostro canale YouTube oppure sulla nostra app per seguire la conferenza stampa di Max Allegri.
1: Lo farò sicuramente, perché è una delle app mie preferite.
0: Grazie ad Antonio Russo. Ora ci dobbiamo fermare, subito dopo aver ascoltato un bel disco ci rigusteremo l'intervista a Matteo Politano.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, rush finale della nostra trasmissione. Vi ricordo domani alle ore 14 la conferenza stampa di Max Allegri in diretta qui a Kiss Kiss Napoli. E ora ci dobbiamo solo godere l'intervista di Vincenzo Perna a Matteo Politano, realizzata questa mattina a Castelvolturno. A questo punto ne approfitto anche per ringraziare e salutare Fabio Esposito in regia video e regia audio. E adesso ci godiamo Vincenzo Perna e Matteo Politano.
1: Siamo con Matteo Politano in esclusiva per Kiss Kiss Napoli. Ciao Matteo.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Matteo, iniziamo subito perché siamo ormai prossimi al campionato, però tu sei uno dei veterani di questa squadra, sei abituato ai ritiri e all'affetto dei tifosi, allora ti chiedo innanzitutto come ti sono parse le settimane in Abruzzo e in Trentino quest'anno?
2: Ah, le settimane sono sempre belle, impegnative e calorose, perché comunque i nostri tifosi ci hanno accompagnato in questi due ritiri e sono stati come sempre molto calorosi, molto vicini alla squadra. Adesso mancano pochi giorni all'inizio del campionato, ci stiamo preparando al meglio, sappiamo che ci aspetta subito una trasferta dura, però ci faremo trovare pronti.
1: Che sensazioni hai alla vigilia di un campionato? Perché immagino per un calciatore ogni campionato porti con sé delle sensazioni diverse.
2: Ma le sensazioni sono super positive, comunque abbiamo lavorato bene in questo mese, la squadra è forte come lo era l'anno scorso, adesso abbiamo messo dentro questi due nuovi innesti, quindi c'è solo da prepararci al meglio, da ascoltare quello che ci dice il mister e poi andare in campo e vincere le partite.
1: A proposito di mister, chiede tante cose diverse rispetto ai suoi predecessori per quanto riguarda i tuoi compiti in campo?
2: Ma no, poi ogni allenatore a sé, ogni allenatore ha le sue richieste, però alla fine dei conti sono sempre richieste simili uno dall'altro, però il mister è uno che ci tiene tanto a lavorare bene e a sfruttare comunque tutte le caratteristiche in pieno dei singoli per mettere a disposizione tutta la squadra.
1: Che tipo di rapporto avete sviluppato con Allegri? Perché ho visto che nei ritiri si parlava tanto, ci tiene molto a spiegarvi passo dopo passo tutte quelle che possono essere eventualmente le sue scelte e le sue richieste.
2: Sì, no, il mister parla tanto, comunque anche fuori dal campo ride e scherza, ma poi magari quando si entra in campo c'è da pedalare e da andare forte. Questa sono un po' le sue richieste, però come ha detto, uno che parla diretto, che parla tanto, soprattutto magari anche con i singoli, cerca comunque di tirar fuori comunque il meglio di tutti noi.
1: Lì davanti siete in tanti, però questo ovviamente fa parte del tuo mestiere, bisogna avere rose complete. E immagino che questo aumenti anche la competitività di una squadra, questa sorta di competizione, anche se siete tutti quanti amici nello spogliatoio.
2: Sì, no, ma penso che questa sia la base di una grande squadra, comunque quando vai a affrontare tre competizioni devi avere per forza una rosa lunga, una rosa di 25 giocatori forti quasi allo stesso modo, perché è fondamentale comunque girare, perché nessun giocatore penso che possa affrontare 60 partite allo stesso ritmo, quindi sarà importante comunque gestirci bene, ma siamo consapevoli di avere una grande rosa, quindi poi stare al mister e fare delle scelte.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. Molta paura fuori Ischia quando passanti e residenti hanno visto uscire dal fumo oscuro da un'abitazione di via San Vito. Sul posto si sono precipitate due auto dei vigili del fuoco intervenuti in tempi record. In corso le operazioni, presenti anche agenti delle forze dell'ordine e personale sanitario. La cronaca: tre persone di 35, 40 e 48 anni, tutte originarie della Piana del Sele, sono state sottoposte a fermo dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Battipaglia perché gravemente indiziate a vario titolo di estorsione consumata, tentata estorsione e incendio, reati aggravati dall'utilizzo del metodo mafioso. Al centro dell'inchiesta l'incendio di tre auto avvenuto nelle prime ore del 4 agosto scorso in via Carmine Turco a Battipaglia. Le fiamme distrussero completamente le vetture parcheggiate in un piazzale condominiale nella disponibilità di un cinquantenne di Eboli e di un suo familiare convivente. Secondo la ricostruzione della DDA, l'uomo risulta essere stato destinatario dal gennaio scorso di ripetute intimidazioni per costringerlo a spacciare sostanze stupefacenti per conto del gruppo criminale. Di fronte al suo rifiuto, gli indagati gli avrebbero imposto il pagamento di una somma fissa di 500 euro alla settimana oppure in alternativa denaro da frazionare a titolo di pizza. Il cinquantenne ha ceduto solo in parte, versando complessivamente 450 euro in tre tranche prima di interrompere definitivamente i pagamenti nel giugno scorso. La sospensione dei versamenti, spiega la DDA, ha fatto scattare la ritorsione incendiaria. Cambiamo argomento. Sedie, ombrelloni, lettini e tavolini incustoditi lasciati stabilmente sulla spiaggia libera al solo scopo di assicurarsi il posto per il giorno successivo. È quanto ha scoperto a Torre del Greco, nella zona di San Giuseppe alle Paludi, la Capitaneria di Porto impegnata in queste settimane nell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026. Gli uomini della Guardia Costiera, coadiuvati dai carabinieri, polizia municipale e personale dell'ufficio tecnico del comune, hanno rimosso, anche con l'aiuto di smerigliatrici, in quanto spesso incatenati tra loro e sotto posto a sequestro, oltre 200 attrezzature balneari. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è ormai questione di ore l'annuncio di Benoît Badiachil, destinato a diventare il secondo rinforzo estivo degli azzurri dopo Favasuli. Il difensore francese ha sostenuto 4 ore di visita medica a Villa Stewart sia ieri che oggi. L'accordo con il Chelsea è stato raggiunto sulla base di un prestito da 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: scelte complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.